ase pa onzo wo sofo aba we di obeshira so oh eda be di obeshira wa dia so azo pa cho mon tam min na ko tuni patent le ko osuba be mi wo eda di eda church of pentecost eda nshira wa dia so ya ken kare na min tumi ehu nkum so ko bia me pia yin mo be on slam me mind.